di la di la di la di la di n-aș mai întoarce roata, la di la di la di la di la. Mândră chiar dacă aș putea, la di la di la di la di la di la di la di n-aș mai întoarce roata, la di la di la di la di la. Că tânărul de altă dat, măi, la di la di la di la di la di la di la di la, nici acum nu-i de-aruncat, hai da mândră, hai. Și cum știu